chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena.

Juano Mbap. Oye, oye, Kilimani. Oye, oye, Kilimani. Piaka ma kumasere na pinai. Afrika zawina pon fuchina chipasu.